a re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa difela ori maphisi a fama ya lekgotla la gaso la gantatai o theoa gantle a vane lesotho hotel and casino.

0: Mele thapelo o nkutlwe morena submarine bakubu re ba ho morena
1: ho ba ho morena ke mala ga di na ho morena ha go tlo nna le ga o bolela ba ho morena
0: a o sinne we thank you a o sinne we

Homonate ibile ya thabisa homonate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyana bo swetse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya metse se le shumele metse mine ga tadi melwa lo hore nyane ya rona ya bo hlano ho di ba PC FM tsa mafelo a veke o no lo ho kae o na le bomang o etsa eng mono ngolo hona teng.

0: ama se uko terana muni tabana anta dai kuno bonze huil we
1: ya na fuma
2: ya fuma
1: ah this is
2: ah
1: ah ole di machoba gona ni machoba
3: PCFM your pulse our beat.

to the most beautiful girl in the world. Mm-hmm. Qué bueno. Yes, you. Como uno le ve. Ke go hopotsa. Ke la ka bana mletsa re nke mametse ka magatharilo. Ke tsete di sa buipusa ke me di mphakala wa tsamae. Hey. Ke lebo. Ha. Ke nyane. Ke la ka fetela ka lefaphela ditaba ho tla lotse batsentse di etsa hala, tsentse di hlahella jalo. Mafiki Zolo is in Inja Kabilena. Good morning.

www.pcfm.co.ls mametse lo ka ntse tsa eng le go nala tsa ha le ntse le tsamaya jwa mo mamedi o tlantswetsa o tlampolella ho 62009956 go tla re fetela le fa pen la ditaba ho tla lo tsebana tsense di tsela bena ke di feng ke ma hlora ke le shumela motsono mo ke ba lo di hlotsa ditaba tsa ho raya le shumela motsono mo ke tebello jane

Mantaha ho fikela ka Labohlano bekeng, kgwebo le kgwebisano le ho kena hwa Lesotho SADC. Ke tsona taba tseo re tlatla re di sheba momamedi le Professor Marake ka jeno se ka ba suta.

re ke bora ruri tlhotsa ditaba PCFM di balwa ke tbelo jane mo tumela Motlo tlhile tsiela bora ru o le mohaba sotho ka boitelo le boikitletso ba bona mererong yo hle ya ho tsireletsa lo ntlafatsa naha La hale sotho le ke teka dile mo se mashome a tsheletseng tsa boipuso maputulo a boipuso antsa so bonwe di bakeng tsa mahaeng ka pa di bakeng tse fihlele hang ka thata Ho tsama chaba batho ba ka bang mashume a mabedi a metso e robedi patlale ho ba hlokahetse seterekeng sa Plateau Nigeria ka lebaka la dikgohlano sentseng di tswela pele dipakeng tsa dihwai le badisana Hotseding hotlale ho ha marabele a RSF a kwetlisa le ho qobella bana ba bashanyana ho lwana ntweng ya Sudan ho disa diphoofolo le ho batla tlhahiso le seding ya lekunutu ya sesole sa Sudan. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela.

0: My middle PCFM, I'm gonna get a Kelvin Momo Barbara M. I'm a little ball, PCFM. 92.8 to your 4.3 megahertz. Rasa ka Vanilla Soto Hotel and Casino. Mamari retoko panale mo tlat iket rapita. Atloko fajolo di shohot sadi tabatsadi papadi. Rukrafano gona. Mamari PCFM ebe he. Kidifin sensin dieta halala penguanu di papadi. Kidifin he. Sensin dieta halala penguanu di papadi. Mbabila reko panalena. Batla rafiti samano.
1: O hloka ho phetha maeto a hao ka nako. O fihle moo yang o bolokehile. Flash cabs e teng bakeng sa hao. Re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le ho tsamaisa dithepa ka hare le ka ntle ho seteriki sa masenyo. Mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke. Makoloi a rona a hlwekile, a na le di-aircon, hape bakganni ba rona ba tshepahala. Re fumane haufi le kereke ya AME Maseru. O ka re letsetsa dinomorong tsena. 6688-0060 kapa 589-14605 Flash Cabs ho fihla ka nako leeto le monate.
2: PCFM Sport.
3: Here's the official welcome. It's Africa's first welcome.